0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati. There comes a time.

0: Deutsche Welle.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Hai visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250! 50.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
4: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
4: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
10: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
11: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
12: Caramba, quanto me gusta sto vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
13: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
14: No, Lucia, aspettate!
13: No, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
14: No!
13: Non insistete, vi scongiuro!
14: No, fermatevi, Lucia!
13: Don Rodrigo!
14: Vi prego!
13: Devo ritornare!
15: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
14: Lucia!
16: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quando ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
0: Dice tu.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: a Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: ciao ciao, un super formidabile ciao e sempre informa, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco, ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a Sei Mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Sei Mandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 1983, 85 in Italia perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
4: Che Alessandro si traumatizza.
3: Perché? Cosa è successo?
4: Perché questo telefilm,
3: siamo brave persone.
4: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta paura.
3: Sai, io non me lo
2: io
3: ricordo.
2: Io non l'ho mai visto.
4: Io sì.
3: Allora parlacene tu.
4: Allora c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali.
3: Scusa?
4: Cioè si trasforma in qualsiasi animale.
3: Ma perché?
4: È un po' complicato.
3: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
4: Si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè all'orso, cioè. E quando lui si trasformava, facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani e faceva paurissima. Veramente paura, però poi alla fine lo guardavo perché era una bella serie action e comunque
3: questo
4: era...
3: andava su Italia 1, dove era Alessandra Valerio Manera mentre andava in onda tutto
4: su
3: questo?
4: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio, ecco.
2: Ah.
3: No, veramente.
4: Sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
3: Scusa, io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
4: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì. Che poi
3: ma quando si trasforma era vestito?
4: No,
3: perché tipo in Ranma Pishan quando torna Ryoga non è vestito.
4: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì,
3: oddio.
4: Sì.
2: La collega si chiama Brooke.
3: Brooke è una Logan?
4: Non è una Logan,
2: è una McKenzie.
4: E
3: come le patatine.
4: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio un record negativissimo. In Italia ha un successo strepitoso.
3: Ma è successo strepitoso? Cosa? Io non l'ho mai visto.
4: Perché, ma non c'eravate voi, ma è perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal. Veramente.
3: Adesso vado su Google a cercarlo.
4: Sì.
2: Io che non l'ho mai visto.
4: Poi sì, appunto, si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè, era un... Ah no, ecco, vedi? No, ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
3: Comodo però.
4: È abbastanza comodo, sì.
3: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
4: Non lo so. Comunque, ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

0: questa pillola è tutto. Non perdetevi le prossime, sempre qui su Radio Animati.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando una crema è così fresca,
2: che buona,
1: è così ricca di crema di latte, tutti si alzano per Danette. Se ne vogliono ancora, non dite di no. Crema fresca Danette con crema di latte. Buona.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.
1: Hey tu!
2: Oh me?
1: Sì, tu!
2: Well, what do you wanna know?
1: Tu sei la patata?
2: No, I'm not a patata, I'm a potato.
1: Oggi nomata.
2: That sounds good.
1: L'accento un po' straniero.
2: Yeah, that's true.
1: Dell'americano impero.
2: Sure, I'm an American potato.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Eccomi qua, sono Tommy, amici di Radio Animati. Inizia una nuova puntata di Déjà vu.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hand, nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hand, alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi?

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: He-Man e i dominatori dell'universo.
3: Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprii di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande

Ringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man at Arms e Orco. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor.

0: 去挂。
1: GRL a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 2, Giorgio Vanni a Perla Comics, Palermo. Sabato 3, Cristina D'Avena a Romix, Roma. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la diversità rappresenta un punto di forza. Ben trovati da Gianluca. Charlie è un venditore di auto da corsa senza scrupoli. Alla morte del padre scopre di non ricevere neanche un penny di eredità. Quando l'identità del beneficiario dei 3 milioni di dollari di lascito è rivelata, Charlie fa la conoscenza di Raymond, un fratello maggiore autistico che non sapeva di avere. È la trama di Rain Man, l'uomo della pioggia, film del 1988 diretto da Barry Levinson e interpretato da Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Infuriato e sofferente per l'ennesimo tradimento subito dal padre, Charlie decide istintivamente di rapire Raymond, portandolo via dalla struttura e chiedendo come riscatto la metà del patrimonio paterno. A rifiuto del responsabile dell'istituto, Charlie prosegue la sua fuga, portando il fratello con sé a Los Angeles e scoprendo gradualmente che dietro allo sguardo assente, ai buffi ed esasperanti manierismi di Raymond, si nasconde un universo di segreti familiari e capacità affettive. Nella colonna sonora del film ci sono brani originali del compositore Hans Zimmer, oltre a brani cantati tra gli altri da Aaron Neville, Bananarama e Etta James, con questa At Last.

Etta James con At Last su Radio Animati, parlando di Rain Man, l'uomo della pioggia, in questo appuntamento con Chuck Si Canta. Il film è stato candidato a 8 premi Oscar e ne ha vinti 4: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Dustin Hoffman e miglior sceneggiatura originale, oltre a 2 Golden Globe, 2 David di Donatello e un Orso d'Argento. Una curiosità riguarda la regia del film, che doveva essere di Steven Spielberg, ma dovette rinunciare per l'impegno con il progetto di Indiana Jones e l'ultima crociata. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre solo su Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Crackers, i nuovi croccantini al formaggio dalla Evercrisp.
1: Mi chiamo Alex Drake. Mi hanno sparato e il proiettile mi ha mandata indietro nel 1981. Forse sono a un passo dalla vita, o forse a un passo dalla morte. Quello che so è che devo continuare a lottare. Lottare per vivere, lottare per rivedere mia figlia, lottare per tornare a casa.

0: signore e signori, siete stati un pubblico meraviglioso. Donate un soldo se potete, se avete bisogno di me, mi trovate al bar.
1: Ma che senso ha il nostro destino?

0: brucia, brucia, brucia, brucia, brucia, brucia. Brucerò il ricordo di te.
1: Bravissimo!

0: Sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterà? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

Laser. Attention, Laser.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa divertire. Bentrovati da Gianluca. È il 1984 e New York non sarà più la stessa, perché sarà invasa da ectoplasmi in grado di impaurire la popolazione con le loro apparizioni e la loro energia. Ma tre pazzi ricercatori universitari di parapsicologia appassionati di fenomeni paranormali si metteranno alla ricerca di fantasmi, dando vita ad una strampalata ditta di Ghostbusters. E così Bill Murray, Dan Aykroyd e Egon Spengler daranno vita a un'incredibile avventura che vedrà gli acchiappafantasmi impegnati nel delicato e arduo compito di salvare l'intera città da Gozer, malvagia divinità proveniente dall'antichità. Il film fu spinto anche da una accattivante colonna sonora, tra cui spicca la canzone omonima cantata da Ray Parker Jr., che fu candidata agli Oscar, Golden Globe e ad altri premi di settore.

0: afraid of no ghosts. Ghostbusters di Ray Parker Jr. a Chuck Si Canta su Radio Animati. Il concept originale di Ghostbusters nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico. Abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers, mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. 5 anni più tardi fu realizzato il sequel, Ghostbusters 2, e fu un altro grande successo. Volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.
1: Radio Animati, cover d'autore.

Ciao a tutti ragazzi, sono Gio Giovanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: È fantastico! È irresistibile! Crodino piace, Crodino impazza, Crodino allegro, Crodino sprizza! E allora dai! Stappa un Crodino! Crodino è fantasia, Crodino è simpatia, Crodino è allegria! Crodino!
2: Piace, e piacerà sempre di più!
1: E allora dai, stappa un Crodino!
3: A Radio Animati sono le ore 11 e 58 minuti.

0: Frasuato Cercei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommaso, di cosa ci occupiamo in questa pillola odierna?
2: Ci occupiamo della Signora del West.
3: Che bello, che costumi. Come mi piaceva Sally. Mi piacevano
4: La Signora del West quando è andata in onda in Italia?
3: Nel 95 ero alle medie e prese il posto per un po' della Signora in Giallo, quindi prima del TG1. In casa dei miei nonni solo Signora del West e Signora in Giallo.
4: Solo signore.
3: Solo signore.
2: Andava in onda su Rai 1.
3: Sì, prima del TG1.
2: Quindi pensavo fosse un prodotto Mediaset, in realtà acquisito dalla Rai.
3: Ho poche certezze nella vita, ma questa è una di quelle.
4: E di cosa parlava la Signora del West?
2: Parla di Michaela, detta Mike Quinn, che è una dottoressa di Boston, raffinata, ovviamente ricca.
3: E bellissima.
2: E bellissima. Che stanca in qualche modo di essere discriminata perché donna, risponde a un annuncio per un medico nel selvaggio West, a Colorado Springs. Al suo arrivo scopre che gli abitanti si aspettavano un uomo, un certo Michael, ma decide di restare comunque in questo paese e adotta 3 orfani. E tra una appendicectomia e un parto podalico in una stalla, si innamora di Byron Sully.
3: Bello,
2: bellissimo.
3: Che ora fa il giudice a Beautiful, lui.
4: Ah,
2: no,
4: sì.
2: Addirittura?
3: Sì, lui fa il giudice. Non il personaggio Sully, l'attore.
4: Anche perché sarebbe un po' vecchio.
2: Insomma, da un uomo di montagna che viveva con i lupi e ha i capelli più.
3: Sì, un po' più fruenti, diciamo.
2: Dei suoi, no, meraviglioso.
3: Lei sì, ricordo. I ragazzi fastidiosi, biondi.
2: Sì.
3: Non so perché, poi non mi ricordo perché poi lei si prende questi 3.
4: Perché la madre muore, tipo è il primo caso che le capita tra le mani, muore, e quindi lei si prende poi i tre orfanelli. Tra le altre cose, dicevamo appunto prima di Jane Seymour e Giolando che interpretava Byron Sully. Jane Seymour firmò praticamente il contratto il giorno prima delle riprese, perché aveva disperatamente bisogno di soldi, però ha fatto jackpot, perché poi insomma la serie ha avuto un successo strepitoso.
3: Sì, bello. Poi i costumi, poi arriva il treno, c'è il negozio, l'emporio. Quei 3 fastidiosi, che una tra l'altro è Pam di Beautiful.
4: Esatto,
3: tutti a Beautiful.
4: E Giolando divenne un sex symbol all'epoca, lanciava Tomahawk nella serie, viveva nei boschi, però era l'uomo ideale per milioni di spettatrici.
3: Comunque lei sapeva fare tutto, eh.
4: Ah sì,
3: tutto. Era chirurgo, era ortopedico, era ginecologa, era tutto.
4: Dalla difterite alla depressione.
2: Appunto, riusciva a curare una vastità di malattie.
3: E poi fanno un figlio loro, una figlia, non
4: sì, una figlia. Ma la cosa in comune tra tutte quante le diagnosi e le cure era che lei curava tutto con
3: i bei capelli.
4: No, con il salice, con la corteccia di salice.
3: No, perché avevano dei capelli. Avevano tutti dei capelli meravigliosi in questa serie.
4: Impeccabili.
3: Nonostante, non so che balsamo usavano, però bello.
4: No, c'era una parrucchiera nascosta dietro un cactus.
2: Sì. Erano nel West, quindi la polvere lì.
4: No, capelli setosi e brillanti.
3: Sempre con la piega, bellissima. Lei aveva queste crocchie belle, bellissime.
4: Ci ascoltiamo la sigla di apertura, un tema orchestrale molto dolce e epico, composto da William Olvis. Questa è la Signora del West.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 2, Giorgio Vanni a Perla Comics, Palermo. Sabato 3, Cristina D'Avena a Romix, Roma. Domenica 4, Vince Tempera con i Raggi Fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, Lo Stretto Indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radioascoltatori di Radio Animati. Noi siamo i Jam Boy. Io sono Carletto FX e c'è anche
1: Max, ciao a tutti.
0: E viva le sigle.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? E sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: Un saluto a tutti, vi abbraccio, vi bacio, vi voglio bene e restate sempre ragazzini, mi raccomando. Ciao Radio Animati, grazie.
1: Lente, sì, Lente Turismo Regione di

0: sono io, in una foresta sto e molti amici ho.
1: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio. Mua.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Che disastro, che sporco! Su, tutti a mollo. Qui ci vuole Dora liquido bucato a mano. Flacone da 1 o 2 litri.
2: Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido.
1: Dora bucato a mano è liquido. Sì, liquido.
2: Dora liquido. Dora liquido.
3: Dora è liquido. Finalmente si cambia. Ci ha pensato Nelson.
4: Fate tutti attenzione, sta arrivando il girandolone!

0: Adieu, Gavato.
1: That's where it was. A me quel giocattolo!
0: Un corbezzoli!
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Grease, Brillantina è il film di cui parliamo in questo appuntamento. Uscito nel 1978, è l'apice del genere dei musical, uno dei più divertenti e scatenati mai realizzati. Ambientato negli anni 50, i protagonisti sono adolescenti alla ricerca dei propri sogni e dell'eterna giovinezza. Come dimenticare il grandioso John Travolta che canta, balla e entra a pieno nel personaggio di Danny, un bulletto amico di un gruppo di giovani amanti delle donne, del rock and roll e delle corse d'auto. Danny incontra nella sua scuola Sandy, la bella ragazza che ha conosciuto al mare in estate, interpretata da un indimenticabile Olivia Newton-John. Il film racchiude amore, divertimento, personaggi sempre più scatenati e canzoni iconiche come questa Summer Night.

Siete su Radio Animati e questa è Summer Nights, dalle voci di John Travolta e Olivia Newton-John dal film Grease. Indimenticabile anche questa Opel's Devoted to You.

0: Olivia Newton-John in Opus Devoted to You dal film musicale Grease, brano che ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone originale nel 1979. Una curiosità in chiusura: inizialmente la parte del protagonista Danny Zuko fu proposta a Henry Wilker, l'interprete di Fonz in Happy Days, il quale rifiutò, pentendosene poi amaramente. Per lo stesso ruolo si pensò anche a Patrick Swayze, che non accettò per problemi fisici, venne infine scelto John Travolta, diventato noto a livello mondiale con La febbre del sabato sera. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!
1: Hakuna Matata! Ma che dolce poesia!
2: Hakuna!

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: guidare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 2, Giorgio Vanni a Perla Comics, Palermo. Sabato 3, Cristina D'Avena a Romix, Roma. Domenica 4, Vince Tempera con i raggi fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

Vi ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

Anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Radio Animati, è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri, non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera, e se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico.
1: Ah beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10 devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando Jerry Calà vuole l'indipendenza. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1982 quando nei cinema italiani esce Vado a vivere da solo, primo film diretto da Marco Risi e primo in cui Jerry Calà riveste un ruolo da protagonista. Il film è scritto, oltre che da Risi e Calà, anche da Enrico Vanzina. La trama è semplice. Giacomo, chiamato Giacomino, 26enne milanese studente fuori corso, decide di farsi regalare per il suo compleanno i soldi per andare a vivere finalmente da solo, così da potersi sentire libero anche dall'oppressione dei genitori. Trovata una malconcia mansarda, comincia la sua vita da scapolo pieno di speranze, immediatamente frustrate dall'invadente signor Giuseppe. Presto arriva tra loro François, una bella francese alla ricerca dell'uomo giusto. La ragazza non si accorge dell'amore che Giacomino nutre per lei e dà inizio così una serie di disavventure che culminerà nel matrimonio finale tra Giacomino e François, i quali, sfrattati dalla mansarda per il ritorno del padrone di casa, andranno a vivere in una tenda su una terrazza milanese. Accanto a Calà ci sono Elvire Audry, Lando Buzzanca, Francesco Salvi e Frances Di Cioccio. Le musiche del film sono di Manuel De Sica, ma della colonna sonora è stato pubblicato solo il tema omonimo, Vado a vivere da solo.

Su Radio Animati Vado a vivere da solo, dall'omonimo film di cui parliamo oggi, a Chuck si canta. Il brano, oltre a Jerry Calà che lo interpreta, è stato scritto anche da Gianni Di Nelli e da Celso Valli. Come abbiamo detto all'inizio, Vado a vivere da solo è il primo film diretto da Marco Risi, che troverà il successo con altri tipi di lavori come Soldati, 365 giorni all'alba, Mary per sempre o Ragazzi fuori, tanto per citarne alcuni. Il film ha avuto un sequel nel 2008, Torno a vivere da solo, diretto dallo stesso Jerry Calà. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Dice Fu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Dice Fu.

famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: ricordo c'è.
1: Ciao a tutti amici, sono Ricky Belloni dei Trolls e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao.
2: Arriva come grandine a terra.
3: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Hello, my name's Mick, I'm the Super Robots, and I'd like to say hello to all those of you listening to Radio Animati.
1: Il castello dei Dagon, da secoli dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
2: E per finire sangue di pipistrello!
1: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero musical e cartoni da Oscar. Ben trovati da Gianluca. A metà degli anni 60 le grandi case di produzione di cartoni animati, Disney e Hanna-Barbera in primis, lavoravano su corto e lungometraggi a tecnica mista, ovvero una combinazione di film dal vivo e cartoni animati. Il risultato fu sorprendentemente magico. Uno dei film realizzati con questa tecnica è Mary Poppins, basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers e interpretato dall'intramontabile Julie Andrews. Mary Poppins è la tata stravagante di una famiglia londinese che incanta i due bambini di casa con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary Poppins li accompagnerà attraverso un viaggio pieno di avventure, risvolti comici e colorate coreografie, in compagnia di uno spazzacamino di nome Bert. La canzone a lui dedicata, Chin Chin Cherie, si è aggiudicata uno dei premi Oscar vinti dal film.
2: Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, I sweep as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo, good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss.

0: laggiù più felice di me. Cam camini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do.
1: Cam caminin, spazza camin, la versione italiana di Cin Cin Cioè da Mary Poppins su Radio Animati. Questo musical disneyano non poteva non contare su una colonna sonora iconica. Composta da Richard e Robert Sherman e Irving Kostal, comprende altri brani iconici come Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Go.

0: spiralidoso.
1: Supercalifragilisticexpialidoso, su Radio Animati parliamo di Mary Poppins, film che si è aggiudicato l'Oscar anche per la miglior colonna sonora, montaggio, effetti speciali e miglior attrice a Julie Andrews. Pensate che Mary Poppins ha incassato così tanto che i suoi proventi sono serviti ad acquistare terreni in Florida e a finanziare la costruzione di Walt Disney World. Questo appuntamento di Chuck si canta finisce qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 2, Giorgio Vanni a Perla Comics, Palermo. Sabato 3, Cristina D'Avena a Romix, Roma. Domenica 4, Vince Tempera con i raggi fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: audio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Dice Pooh.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili. Dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone e solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Dice Pooh.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Luni. In questa casa vive un bambino, Luni, e fin qui nulla di strano. Ma quando la luna appare in cielo, il piccolo Luni si trasforma in un simpatico lupetto mannaro. Solo la vista del sole può farlo ritornare alle sembianze naturali. Così il piccolo Luni cresce e diventa un allegro ragazzo che con i suoi amici Kim, Biff e Pugsy viene coinvolto nelle più incredibili ed appassionanti avventure.

0: sconfiggerà tanti mostri? Chi salverà gli amici dalle situazioni più pericolose? Solo lui, Luni!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da DJ Shiro.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero c'era una volta le comiche. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchigori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

0: Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: What can be?
1: But don't you want to end world famine?

0: Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.
1: Super Gulp.
2: Crash, Puch, Van,
3: Gulp,
2: Spam,
3: Bug,
2: Bang,
3: Gulp,
2: Sick,
3: Splash,
2: Gulp,
4: Fumetti in TV,
5: Fumetti in TV,
2: Squash,
6: Sub,
2: Puff,
3: Gulp,
6: Net.

0: Tac.
1: Bring.
0: Gulp.
1: Tchou.
0: Smack.
1: Gulp.
0: Fumetti in TV.
1: Fumetti in TV. Gulp.
2: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 2, Giorgio Vanni a Perla Comics, Palermo. Sabato 3, Cristina D'Avena a Romix, Roma. Domenica 4, Vince Tempera con i raggi fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Gioca con noi la signora Candy da Passerano Marmorito!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati 1982.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Un saluto da Rina a tutti gli amici di Radio Animati. E se non la seguite, vi lancerò un full!

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

0: s'appelle la pelliccia, che hai.
1: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
2: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
3: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e Alessandro.
4: Siamo nel 2006, aprile, tra un po' ci saranno i mondiali, ma no, questa è un'altra cosa. E dove siamo?
3: Ti porto a conoscere la mia amica Veronica.
4: Veronica?
5: Veronica Lario.
3: No, Veronica
4: ma
3: Mars.
4: Veronica, amica, cucchia, è lei?
5: No, Veronica Mars.
4: Tommaso ride perché questa cosa lo fa ridere tipo 15 anni.
3: Io amo quella Veronica lì, la amo. Questa di cui parliamo l'ho vista. Lei è una studentessa liceale di Neptune, California, che
4: bionda.
3: Di notte bionda, sì, che aveva anche un rialzo, un fondo a capelli. Che di notte
5: caschetto aveva.
3: Si trasforma in un'investigatrice privata, cinica e brillante, lavorando per l'agenzia del padre, l'ex sceriffo Kate Mars. Dopo l'omicidio della sua migliore amica Lily Kane e l'emarginazione sociale che ne è seguita, Veronica naviga tra i ricchi snob e i motociclisti, beata lei, cercando di sopravvivere al liceo e di scoprire chi ha ucciso Lily.
4: Lei te la ricordi? Sì, mi piaceva tanto perché era intelligente.
5: Esatto.
4: Mi piacciono i personaggi intelligenti. Tra l'altro lei, Kristen Bell, è la doppiatrice di Anna in Frozen.
5: È vero.
3: Sì.
5: E pensate che Kristen Bell ha creato proprio il personaggio ed è diventato uno dei favoriti di questa generazione, perché era femminista, sarcastica, anche un po' vulnerabile, il tutto in un contesto decisamente noir, si dice da noir californiano, quindi rispetto alle protagoniste romantiche dei decenni precedenti, insomma c'è commedia nera,
4: sai,
5: dramma sociale.
4: Sai, a un tipo un Buffy l'ammazza vampiri ma senza vampiri.
5: Esatto, sì, il genere è più o meno,
4: sì,
5: più o meno quello.
4: Mostri.
5: Il genere è più o meno quello. La cosa assurda è che questa ragazzina di fatto andava al liceo, possedeva un arsenale di gadget da spia e taser che usava con una certa disinvoltura per essere effettivamente una minorenne, e poi c'era anche la parte dei dialoghi, passata alla storia, la vita è una cagna finché non muori. Insomma, li vedo abbastanza tosti per essere pronunciati all'interno del corridoio di un liceo. E il cattivo, non so se ve lo ricordate, Logan.
4: Sì.
5: Aveva praticamente una capacità di insultare gli altri che rasentava quasi la poesia. Li insultava proprio in maniera decisamente elaborata e poetica. La sigla di Veronica Mars è una premiata sigla, perché stiamo parlando dei Dandy Warhols con We Used to Be Friends, pezzo rock che sicuramente...
4: Sai, non mi ricordavo che questa era la sigla, sì, di Veronica Mars. Cioè, adoro questa canzone, ma non l'associamo a Veronica Mars.
5: E quindi non perdiamo altro tempo e ascoltiamoci la sigla di Veronica Mars.

Sono Duncan MacLeod, nato 400 anni fa nelle Highlands della Scozia. Sono immortale e non sono il solo. Da secoli aspettiamo il momento del grande incontro, quando il colpo di una spada e la caduta della testa libereranno il potere della reminiscenza. Alla fine ne resterà uno solo.

0: saluto da Edoardo Nevola a Radio Animati, da Willy il principe di Bel Air, con tutto l'affetto. Ciao ragazzi.
1: Radio Animati 2003.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico: anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.
1: Quella che vedrete è una storia un poco strana, del vecchio Jed e la sua buffa carovana. Un giorno andando a caccia sparò contro un coniglio ed ecco d'improvviso sbucare uno zampillo. Petrolio, gente, l'oro nero, il tè del Texas. Adesso il Buzzurro ha i miliardi a palate e dice alla famiglia: forza, traslocate, andiamo in California, non si può restare qui. Così fanno pagotte e se ne vanno a Beverly. Beverly Hills, gente, piscine, stelle del cinema. Benvenuti a Beverly.

Grazie di cuore della bella compagnia. Tornate se volete, ne saremo tutti contenti. La porta è sempre aperta, non fate complimenti. Non mancate all'appuntamento, restate con noi. Ci divertiremo, staremo bene insieme.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 2, Giorgio Vanni a Perla Comics, Palermo. Sabato 3, Cristina D'Avena a Romix, Roma. Domenica 4, Vince Tempera con i raggi fotonici a Romix, Roma. Oliver Onions e Animaniacs a Romix, Roma. I Telenauti a Perla Comics, Palermo. Venerdì 9, Cartoni agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la magia delle favole Disney. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Pocahontas è la protagonista dell'omonimo film d'animazione Disney basato sul personaggio di Pocahontas Rolf. Uscito nel 1995, è diretto da Mike Gabriel ed Eric Goldberg. La vita della bellissima principessa Pocahontas è sconvolta dall'arrivo degli inglesi, inviati dalla madrepatria alla ricerca dell'oro. Un giorno si imbatte nell'affascinante John Smith, che le racconta della sua vita a Londra e le svela che gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli indiani. Nonostante le differenze culturali, tra i due nasce un sincero sentimento e Pocahontas confida all'inglese che nelle loro terre non è presente l'oro che tanto bramano. Ma il belligerante pretendente della principessa, Cocoum, accecato di gelosia, tenta di uccidere John, mentre l'inglese Thomas decide di intervenire per salvare la vita dell'amico, scatenando una guerra tra gli invasori e gli invasi. John e Pocahontas si ritroveranno a ricoprire il ruolo di negoziatori della pace, ma il loro amore si dovrà confrontare con l'esigenza di difendere ognuno la propria patria. Color of the Wind, scritta da Alan Menken e Stephen Schwartz, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone nel 1996. La versione italiana, I colori del vento, è cantata da Manuela Villa.

0: Manuela Villa con I colori del vento, colonna sonora di Pocahontas qua su Radio Animati. Il testo, dai forti contenuti religiosi e spirituali, presenta simbolicamente la visione del mondo panteistica della religione nativa americana. Pocahontas è inserita nell'elenco ufficiale delle principesse Disney al 7° posto ed è l'unica tra esse ad avere più di un amore e ad essere in realtà un personaggio storico. E dopo Pocahontas, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Potete suggerirla scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Salve, sono Daniela Goggi e volevo mandare un grande bacio a tutti gli ascoltatori.

0: Sono Riccardo Zara dei Cavalieri del Re. Vi voglio dire che quando posso ascolto anch'io Radio Animati.
1: Uffa Dave, io sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito Dave?

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera, eccetera.
1: Wow!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando le canzoni sono più eterne dei film. Ben trovati da Gianluca. È il 1984 quando Gene Wilder dirige e interpreta The Woman in Red, La signora in rosso, una commedia brillante, remake del film francese Certi piccolissimi peccati. Teddy Pierce è un buon padre di famiglia che vive a San Francisco, lavora come responsabile in uno studio pubblicitario affermato e frequenta il tennis club con gli inseparabili amici di sempre. Una mattina nel garage della propria azienda Pierce trova Charlotte, affascinante donna inglese di rosso vestita interpretata da Kelly LeBrook. La splendida giovane, non sapendo di essere osservata da Teddy, danza per qualche istante fatale sulla grata del ricircolo dell'aria, imitando Marilyn Monroe. L'effetto è immediato, Teddy comincia un corteggiamento che lo porterà ad avere più grattacapi che altro, al punto che si ritroverà in accappatoio su un cornicione al 20° piano di un palazzo del centro. Come ho accennato prima, la scena in cui Kelly LeBrook passa al di sopra di uno scarico dell'aria che le fa sollevare la gonna è quella più iconica del film. È una citazione di Quando la moglie è in vacanza, film del 1955 in cui il personaggio interpretato da Marilyn Monroe si trova nella stessa situazione. La colonna sonora del film, curata da John Morris e Stevie Wonder, include brani interpretati da Wonder e Dionne Warwick. In particolare il brano I Just Called to Say I Love You vinse sia l'Oscar che il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1985. No, no.

0: I Just Call to Say I Love You dalla voce di Stevie Wonder su Radio Animati in questo appuntamento dedicato a The Woman in Red, la signora in rosso, film del 1984 di cui abbiamo parlato oggi a Chuck si canta. Ma non ci lasciate perché torniamo presto con altre colonne sonore.
1: Puramente di te.

Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
3: Il Nord non dimentica.

0: eccola lì.
1: Ciao Luna.
2: Come stai, Bear? Com'è andata la giornata Playhouse?
1: Benissimo, è stata una giornata davvero divertente. Abbiamo giocato, imparato e siamo stati insieme a tutti i nostri amici.
2: Oh, Bear, è bellissimo.
1: Sì, e domani sarà ancora meglio perché abbiamo tanti, tanti progetti.
2: Ne sono sicura.
3: Scusa, Luna, ti va di cantare e ballare con me ora?
2: La canzone dell'arrivederci? Mm-hmm. Con molto piacere, Bear.

resti tu. L'unica occasione importante resti tu. L'unica occasione importante resti tu.